0: sono le 2 e un minuto.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
2: Duran Duran.
4: Chi dice anni 80 dice Duran Duran. Insieme ai rivali Spandau Ballet, Simon Le Bon voce, Nick Rhodes tastiere, John Taylor basso, Andy Taylor chitarra e Roger Taylor batteria sono il gruppo più rappresentativo del decennio. La stella dei Duran Duran sorge nel 1978. Nick Rhodes, un giovane DJ di Birmingham, decide di formare una band. Il nome glielo fornisce il film cult Barbarella. I compagni di viaggio li trova tra gli amici che frequentano la discoteca dove lavora. Per arrivare a completare il gruppo, però, ci vogliono 3 anni e l'incontro con uno studente universitario assai popolare in città per la sua bellezza, Simon Le Bon. La freschezza delle canzoni, unita all'avvenenza dei componenti della band, convince subito la EMI a puntare sui Duran Duran e nel 1981 il singolo di debutto, Planet Earth, entra subito in classifica. In America, la moda dei videoclip lanciata dalla neonata TV musicale MTV è già un fenomeno di massa e presentando il primo album, che si chiama semplicemente Duran Duran, Le Bon e soci girano il sexy video di Girls on Film, che conquista le ragazze di tutto il mondo. Perfino la principessa Diana d'Inghilterra, che regna incontrastata sulla stampa rosa, parla dei Duran Duran come il suo gruppo preferito.

Il successo dei Duran Duran non conosce confini. Fan di Le Bon e soci si moltiplicano in Europa, in America e in Asia. Belli e bravi fanno sognare milioni di adolescenti. Anche per il secondo album, Rio, vengono realizzati video ambientati in paradisi esotici come lo Sri Lanka. Il bel volto di Simon Le Bon, l'accattivante suono new romantic dei brani e le immagini che incorniciano il tutto in un sogno tropicale spingono Rio in vetta alle classifiche mondiali. I singoli estratti segnano record di vendite inimmaginabili. My Own Way Like an Angel del novembre 1981, Angry Like a Wolf, Carly's Memories Live del maggio 1982, Save a Prayer, Hold Back the Rain dell'agosto 1982 e Rio The Chauffeur, edito nel novembre 1982, scalano le hit parade mondiali. Con la pubblicazione di Angry Like the Wolf e gli altri brani di Rio, i Duran Duran non sono più un semplice gruppo musicale. Simon Le Bon e soci riescono a suscitare l'isteria al pari dei Beatles negli anni 60. L'uscita del terzo disco, Seven on the Ragged Tiger, del 1983, segna l'apoteosi di una leggenda. Il CD contiene singoli come Union of the Snake, The Reflex e New Moon on Monday, oltre a tracce come Tiger Tiger e The Seven Strangers. L'album, come afferma Simon Le Bon, è il racconto delle avventure di un piccolo comando formato da 7 persone, ovvero i 5 componenti dei Duran Duran e i loro 2 manager. Il successo è scontato. Per il remix di The Reflex viene convocato addirittura un mago della dance dell'epoca, come Nile Rodgers degli Chic.

Intanto i Duran Duran stanno lavorando a un mini Colossal, il film concerto arena dal quale verranno tratti un album dal vivo e soprattutto il singolo Wild Boys, una canzone che sarà un inno per un'intera generazione. Wild Boys fa il giro del mondo e i ragazzi selvaggi nel 1985 approdano anche al Festival di Sanremo. In Italia ormai si parla apertamente di Duran Mania. I ragazzi si scoprono paninari e le ragazze stravedono per i Duran Duran. Dal diario di un adolescente, intitolato Sposerò Simon Le Bon, viene addirittura tratto un film. Per sopportare tanto successo, nel 1986 i Duran iniziano anche progetti paralleli. Andy incide un album solista con Steve Jones dei Sex Pistols. John, Andy, Robert Palmer e Tony Thompson formano i Power Station. E Simon, Nick e Roger formano gli Arcadia. Il gruppo si ricompatta grazie al brano portante del film A View to a Kill, della saga di James Bond. È l'ennesimo delirio. A fine anno, Roger, per lo stress, non ce la fa più e Andy non si presenta alle session per il nuovo album Notorious. Sulla scia di Notorious, i Duran tornano in Italia per una serie di concerti negli stadi. L'accoglienza è sempre calorosissima, ma il fanatismo suscitato da Wild Boys è soltanto un ricordo. Il successivo album, Big Thing, viene stracciato dalle uscite di U2 e Tracy Chapman. E nel 1990, con il CD Liberty, la Duran Mania è assolutamente finita.

Nei 90, dei Duran originali resta poco. La formazione, che ora comprende il batterista Sterling Campbell e il chitarrista Warren Cuccurullo, cambia rotta e, veleggiando verso il pop d'autore, nel 1993 pubblica The Wedding Album. Il cambiamento è ancora più evidente con Thank You del 1995, un disco nel quale i Duran suonano cover come Perfect Day di Lou Reed e 911 Is a Joke dei Public Enemy. Perché i Duran Duran tornino al successo, bisogna aspettare il 2002 e la reunion per il 25esimo anniversario della band. La stella dei Duran Duran non scatena più reazioni isteriche, ma brilla ancora. E la formazione originale, nel 2004, torna in studio per incidere un nuovo album di inediti, Astronaut. A suggellare il definitivo ritorno della band, nel 2007 esce l'album Red Carpet Massacre, al quale partecipano anche Timbaland e Justin Timberlake.

Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Rihanna.
3: Un'infanzia infelice e povera, una vita adulta da star della musica. Rihanna, il cui vero nome è Robyn Rihanna Fenty, nasce a Barbados in una famiglia straziata dalla dipendenza da cocaina del capofamiglia, suo padre. Amante del reggae fin da piccolissima, a soli 15 anni forma con alcune compagne di scuola un trio che esegue cover. È proprio durante un'esibizione in cui le tre ragazze si cimentano con il brano Emotions delle Destiny's Child che Rihanna viene notata dal produttore americano Ivan Rogers, in vacanza a Barbados con la moglie. Compiuti 16 anni, la giovanissima cantante si reca nel Connecticut per seguire gli spostamenti di Rogers e incontra il suo socio Carl Starken, che l'aiuta a incidere le sue prime demo, tra cui anche una primordiale versione di Pon de Replay, brano che sarebbe diventato il suo primo grande successo, nonché la canzone più celebre del suo primo album Music of the Sun, edito nel 2005. Il primo di una lunga serie di successi che la porteranno a diventare una star plus.

Il 7 marzo 2006 viene pubblicata SOS, canzone che raggiunge subito la vetta della Billboard Hot 100, diventando la prima numero uno di Rihanna. Questo pezzo, insieme a Unfaithful e We Ride, fa parte del secondo album della cantante dal titolo A Girl Like Me, che prelude a un tour internazionale di cui è testimonianza la raccolta dal titolo Rihanna Live in Concert Tour. Alla fine dell'anno, in duetto con Sean Paul, incide Break It Off e si esibisce nel Regno Unito assieme alle Pussycat Dolls in un live denominato Rock the Block Tour. Tra un concerto e l'altro, Rihanna pensa già a come sarà il suo prossimo disco e decide che è arrivato il momento di distaccarsi dai ritmi caraibici che l'hanno influenzata agli esordi. È così che nasce Good Girl Gone Bad, disco principalmente dance, pubblicato il 30 maggio 2007. A trainare verso le vette delle hit parade mondiali l'album è il primo singolo estratto, il tormentone Umbrella. Dei brani del disco Good Girl Gone Bad, Rihanna pubblica vari remix. È proprio in occasione della lavorazione di Cinderella Under My Umbrella, remix di Umbrella, che conosce Chris Brown, con il quale avvia una tempestosa relazione sentimentale che termina nel febbraio 2009, quando la cantante annuncia che non interverrà alla cerimonia per l'assegnazione dei Grammy Awards perché è stata picchiata dal suo compagno. All'annuncio shock seguono mesi di assenza, una pausa rotta nel novembre dello stesso anno dall'annuncio dell'uscita del nuovo album intitolato Rated R, all'interno del quale figurano hit quali Russian Roulette, Hard,

Alla fine del primo decennio degli anni 2000, Rihanna dà vita anche a una celeberrima collaborazione con Eminem, assieme al quale pubblica Love the Way You Lie, brano che resta al numero uno della Billboard Hot 100 per 7 settimane consecutive e diventa il singolo più venduto del 2010 nel Regno Unito. Il duetto con Eminem, al pari dei seguenti album Loud del 2010 e Talk That Talk del 2011 con il singolo We Found Love, confermano Rihanna tra le stelle di prima grandezza della musica internazionale.

Anche nel 2012 Rihanna non si tira indietro quando le viene proposta una collaborazione che le pare interessante e nel giro di pochi mesi pubblica Princess of China, realizzata con i Coldplay, e Take Care, interpretata con il rapper Drake. Anche in studio per il nuovo e settimo CD Unapologetic, l'artista chiama a raccolta ospiti di tutto riguardo come David Guetta. Guetta è anche fra gli artisti supporter del tour mondiale che Rihanna affronta nel 2013, il Diamonds World Tour. La tournée che prende il nome dal singolo Diamonds, oltre all'America del Nord, fa tappa con enorme successo anche in Europa. Tra le date, anche un'esibizione al Mousin Festival in Marocco. Ovunque Rihanna viene acclamata. Il terzo millennio prosegue alla grande per l'artista che nel 2015 collabora con l'ex Beatle Paul McCartney e nel 2016, grazie al singolo Work, supera il record di 14 brani al numero 1 nelle chart USA, fino a quel momento detenuto da Michael Jackson.

0: bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
2: Oggi riflettori puntati su
3: Diana Ross. Diana Ross nasce al Women Hospital di Detroit nel Michigan il 26 marzo 1944. Per un lungo periodo la famiglia Ross vive in Belmont Street, dove Diana cresce assieme a un altro ragazzo destinato a diventare celebre, Smokey Robinson. Dopo essersi trasferita con la famiglia a Bessemer, in Alabama, a 14 anni torna a Detroit e l'anno successivo fonda con le amiche Mary Wilson, Florence Ballard e Betty McGlone il gruppo delle Primettes. Un sister group che più tardi, ridotto a trio per l'abbandono di Betty McGlone, prenderà il nome di Supremes. La celebre etichetta discografica americana Motown Records, nel 1961, mette le ragazze sotto contratto e affida a Diana Ross il ruolo di leader nel terzetto, che debutta con il 33 giri Mid Supremes, del 1962. Nella seconda metà degli anni 60 le Supremes ottengono un successo strabiliante. Tra l'agosto 1964 e il mese di maggio 1967 il trio incide la bellezza di 10 canzoni numero 1 della classifica dei singoli più venduti in America. Il successo del gruppo è tale che nella classifica mondiale degli anni 60 le Supremes si aggiudicano il secondo posto alle spalle dei Beatles. Diana Ross però non si accontenta e nel 1968 lascia le compagne e intraprende la carriera solista.

Nell'estate del 1969, Diana Ross incide il suo primo album solista intitolato semplicemente con il suo nome, che conquista il disco di platino. Dopo l'ultima apparizione pubblica con le Supremes al Fronte Hotel di Las Vegas il 14 gennaio 1970, Diana Ross pubblica il suo primo singolo, Reach Out and Touch. Sempre nel 1970, la cantante di Detroit pubblica anche il suo secondo LP, Everything is Everything, nel quale compare anche il classico I'm Still Waiting, che nel 1971 resta alla numero 1 della UK Charts per 4 settimane. Nel 1972 la Ross viene scritturata per interpretare la grande cantante jazz Billie Holiday nel film biografico Lady Sings the Blues. All'inizio la critica canzona Diana, ritenendola incapace di dare volto e voce alla mitica jazz singer, ma quando il film esce nelle sale la sua interpretazione incanta tutti e vale all'artista la vittoria di un Golden Globe e una nomination all'Oscar come miglior attrice. La colonna sonora di Lady Sings the Blues conquista la vetta della classifica americana Billboard e in soli 8 giorni dalla pubblicazione vende 300.000 copie.

Tra gli anni 70 e i primi anni 80, Diana Ross è la cantante più celebre degli Stati Uniti e nel mondo. Nel 1976, Billboard la nomina artista femminile del secolo e nel Guinness dei primati compare come l'artista donna di maggior successo del XX secolo, con un totale di 18 singoli al numero 1 negli Stati Uniti, sia con le Supreme che da sola. Diana Ross è anche una delle poche cantanti ad avere due stelle all'Hollywood Wall of Fame, una come artista solista e una per la carriera con le Supreme. Nel 1977, al suo palmarès di premi, si aggiunge un ambito Tony Award vinto per lo speciale An Evening with Diana Ross. All'inizio degli anni 80, Diana Ross incide Diana, album prodotto da Neil Rogers degli Chic e da Bernard Edwards, che comprende due delle canzoni più celebri della sua carriera, Upside Down e I'm Coming Out. Sempre nel 1980, l'artista americana è nelle top 10 anche con la colonna sonora del film It's My Turn. Alla musica per il cinema torna anche l'anno successivo, quando duetta con Lionel Richie nella romantica Endless Love, canzone che prende il titolo dal celebre film di Franco Zeffirelli con Brooke Shields.

Sia negli anni 80 che nei successivi anni 90, Diana Ross continua a essere una delle star mondiali più amate e i suoi singoli entrano puntualmente ai vertici delle hit parade dei 5 continenti. In questi anni, solo per citare poche hit, la cantante incide Mirror Mirror e Work That Body del 1982, Missing You del 1985, When You Tell Me That You Love Me del 1991, One Shining Moment del 1992 e Not Over You Yet del 1992. Il terzo millennio la vede ancora sul trono della più elegante pop music grazie a duetti come I Got a Crush on You, che la vede nel 2005 con Rod Stewart, o il remake del suo successo When You Tell Me You Love Me, inciso anch'esso nel 2005 con i Westlife. Nel 2006 Diana Ross pubblica I Love You, album di grande successo che viene seguito da un fortunatissimo tour. Nel maggio 2008 la Ross è la star principale dello spettacolo Divas with Heart, al quale prende parte assieme alle leggende dell'R&B Gladys Knight, Chaka Khan e Patti LaBelle. Nel dicembre 2008 conclude l'ennesima trionfale tournée esibendosi come headliner al Nobel Peace Prize Concert in programma nel dicembre dello stesso anno.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Billie Holiday. Eleonora Fagan Goof, meglio conosciuta come Lady Day Billie Holiday, nasce il 7 aprile 1915 a Baltimora, da una coppia di genitori poco più che adolescenti. Il padre, il suonatore di banjo Clarence Holiday, ha solo 16 anni e lascerà sua madre poco tempo dopo la nascita della figlia. Billie vive un'infanzia travagliata. La madre, che è costretta a lavorare come domestica a New York, la affida a una cugina che la tratta duramente. Per guadagnare qualche soldo, la piccola lava le soglie delle case del quartiere. L'unica vicina dalla quale non vuole denaro è la tenutaria di un bordello, che in cambio le lascia ascoltare i dischi di Louis Armstrong sul fonografo del salotto. Ancora bambina, raggiunge la madre a New York e comincia a procurarsi da vivere prostituendosi in un bordello di Harlem. Fermata dalla polizia, viene condannata a 4 mesi di carcere e quando torna in libertà, per evitare di tornare a prostituirsi, cerca una scrittura come ballerina in un locale notturno. Billie non sa ballare, ma il proprietario del locale la sente cantare e la scrittura immediatamente. A soli 15 anni, Lady Day si ritrova tra le star dei nightclub di Harlem. È proprio in questo periodo che le colleghe iniziano a chiamarla Lady, la signora, perché si rifiuta di raccogliere le mance ai tavoli prendendo le banconote tra le cosce come le altre.

Nel 1933, quando Billie Holiday ha 18 anni, il produttore John Hammond la presenta a Benny Goodman, la prima delle leggende del jazz e del blues del calibro di Count Basie, Art Shaw e Lester Young, al quale fu legata da un intenso rapporto d'amicizia e per il quale coniò il soprannome Prez, il presidente. Billie Holiday è tra i primi cantanti di colore ad esibirsi insieme a musicisti bianchi, superando le barriere tra razze. Il suo talento le permette di esibirsi ovunque, ma per le leggi e i pregiudizi razziali del tempo, la bella Lady Day non ha vita facile. Nei locali dove canta, deve utilizzare esclusivamente l'ingresso riservato ai neri ed è costretta a rimanere chiusa in camerino fino all'entrata in scena. Appena arrivata sul palco, però, nessuno riesce più a ricordare il colore della sua pelle. Il pubblico resta ammutolito davanti al suo puro talento, una voce unica, capace di rendere speciali anche le canzoni più semplici.

Negli anni 40 l'America conosce le prime proteste per i diritti civili e l'uguaglianza delle razze ed è Billie Holiday a interpretare quello che sarà considerato l'inno delle prime contestazioni della gente di colore, Strange Fruit. Angelo e demonio al tempo stesso, Lady Day si presenta sul palcoscenico portando sempre tra i capelli una gardenia bianca. La sua voce sensuale e intrigante è quella di un angelo caduto dal paradiso, ma la sua vita privata è votata agli eccessi. Alcol e droga, col passare del tempo, rendono la sua voce meno limpida, ma non riusciranno mai a intaccare la sua leggenda. Come tutte le maggiori stelle del jazz americano negli anni 50, anche Billie Holiday calca i set cinematografici di film destinati a diventare celebri in tutto il mondo. Grazie anche alla partecipazione al film di Duke Ellington, Symphony in Black, e al film New Orleans, la città del jazz, che la vede accanto a Louis Armstrong, Lady Day nella prima metà degli anni 50 è assai popolare anche in Europa e nel 1954 la regina del Café Society di New York si esibisce nelle maggiori capitali del vecchio continente. Someday.

Adorata da pubblico e colleghi, nel 1956 Billie Holiday, al rientro della tournée europea, scrive la sua autobiografia Lady Sings the Blues, la signora canta il blues. Una sorta di diario nel quale Lady Day si racconta senza falsi pudori e un libro che ancora oggi è oggetto di culto tra gli appassionati di jazz. Il modo di cantare con l'anima di Billie Holiday è ancora oggi ineguagliato e sono tanti gli artisti che in qualche modo sono stati influenzati dal suo mito. Janis Joplin e Nina Simone, per esempio, o Diana Ross, che interpreta la sua parte nel film La signora del blues, pellicola tratta dalla sua autobiografia diretta nel 1972 da Sidney Jay Fury. Quella di Lady Day è una leggenda che non tramonterà mai. Perfino gli U2 alla fine degli anni 80 le hanno dedicato uno struggente brano, Angel of Harlem, nel quale Bono Vox canta Lady Day a occhi di diamante, vede la verità dietro le bugie. Nel 2006 il Teatro Nazionale Croato di Spalato mette in scena Billie Holiday, scritta dal cineasta Arsen Ostojic e dall'attrice cantante Xenia Proasca.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: UB40. Birmingham, fine degli anni 70. L'aria già pulsa di sonorità reggae quando un gruppo multietnico di ragazzi che non sanno suonare, ma amano sia il rock che le buone vibrazioni della musica giamaicana, decidono di imbracciare uno strumento e mettersi a scrivere canzoni contro il razzismo. Il nome della band viene trovato in un attimo. Ali e Robin Campbell, Earl Falconer, Jim Brown, Brian Travers, Norman Hassan, Terence Wilson Astro e Michael Virtue, ovvero gli otto componenti della lineup, sono tutti d'accordo. L'ideale è l'acronimo UB40, ovvero l'Unemployment Benefit Form 40, il modulo del sussidio di disoccupazione inglese. Il disco di debutto, King, Fool for Fog, arriva nel 1980 ed è un trionfo. Durante l'estate, la band viene addirittura invitata dalla cantante Chrissie Hynde a fare da supporter ai suoi Pretenders.

Nel settembre 1980, terminato il tour con i Pretenders, gli UB40 pubblicano il loro primo album, Signing Off. Il disco raggiunge la posizione numero 2 della classifica del Regno Unito e resta nella chart per ben 72 settimane, grazie a canzoni come Burden of Shame e Madame Medusa. Nella versione in cassetta, la band include anche una cover di Strange Fruit, manifesto dei diritti civili di cui gli UB40 sono paladini. Pochi mesi, e nell'estate del 1981, i fratelli Campbell e soci pubblicano il secondo album, Present Arms, di cui viene realizzato anche una versione dub. Instancabili subito dopo, i componenti del supergruppo sono di nuovo in studio per UB44, il nuovo album edito nel 1982, e nello stesso periodo fondano The Abattoir, il loro studio di registrazione. È qui che nasce Labor of Love, il disco nel quale gli UB40 rileggono classici della musica reggae come Many Rivers to Cross. Il gruppo alterna senza soluzione di continuità registrazioni in studio e live act, e dopo altri 8 dischi, compreso un live registrato a Mosca, gli UB40 sono pronti ad essere acclamati anche in America, come avviene con Labor of Love II del 1989 e il brano

simbolo della possibilità di coesistenza pacifica tra etnie diverse, gli UB40, grazie a Kingston Town, raggiungono milioni di persone. Per diffondere il loro credo, l'uguaglianza tra uomini, non esitano ad affrontare tour interminabili. L'essere sempre in viaggio comunque non impedisce loro di essere al tempo stesso anche uno dei gruppi discograficamente più prolifici del Regno Unito. A cavallo tra il 1990 e il 2000, la band pubblica singoli come I'll Be Your Baby Tonight con Robert Palmer, I Can't Help Falling In Love With You, Until My Dying Day e The Train Is Coming. Gli album Promises and Lies del 1993, Guns in the Ghetto del 1997, UB40 Present a Dancehall Album e Labor of Love the Third, entrambi editi nel 1998, e le raccolte The Best of UB40 Volume 2 del 1995 e The Very Best of UB40 del 2000. In questa antologia, ovviamente, è presente il brano di maggior successo della formazione, ovvero I Can't Help Falling in Love with You. Wow.

Nel terzo millennio, a far tornare nelle parti alte della classifica degli album più venduti, gli UB40, è The Platinum Collection, un triplo box che comprende l'intera serie degli album denominati Labor of Love e che viene distribuito nel 2003. Due anni più tardi, in occasione del 25ennale del loro primo album, il gruppo incide Who You Fighting For, che comprende brani come One Woman Man, Kiss and Say Goodbye e la cover di After Tonight di Matumbi. All'inizio del 2008, quando Ali Campbell decide di lasciare i compagni per intraprendere la carriera solista, a sostituirlo arriva suo fratello Duncan. È con il nuovo singer che la formazione realizza 24/7, ancora una volta un disco in cui vengono presentate canzoni di forte impegno sociale, quali Rainbow Nation e Securing the Peace, oltre a una cover della storica I Shot the Sheriff di Bob Marley. Nel febbraio 2010, gli UB40 sono nuovamente pronti a partire per il mondo per presentare i nuovi brani di Labor of Love, The Four, e tornano nella charts con Dub Session The Third.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Bruce Springsteen, The Boss, ha per metà origini italiane. Sua madre, Adele Zerilli, è figlia di una coppia di emigranti. Nato a Freehold, nel New Jersey, il 23 settembre 1949, Bruce ha un'infanzia povera ma serena. Il padre guida gli autobus, la madre è casalinga. Di musica in casa si parla poco e il piccolo Bruce non ci pensa neanche a mettersi a studiare uno strumento. Una sera, però, mentre cena con i genitori davanti alla TV accesa, vede all'Ed Sullivan Show il re del rock and roll Elvis Presley e resta fulminato. Nella vita, pensa, vuole essere come The Pelvis. Imbracciata la chitarra, Bruce Springsteen comincia a suonare in alcune band locali, finché nel 1971 si trasferisce a New York per esibirsi al Greenwich Village. The Boss non ha difficoltà a imporsi all'attenzione della grande mela. Il suo talento è così evidente che la Columbia Records, nel giugno 1972, gli offre un contratto discografico per ben 10 album. I primi due dischi, Greetings from Ashbury Park e The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle, tutti e due del 1973, vendono poco ma piacciono alla critica. Giornalisti famosi come John Landau arrivano a scrivere: «Ho visto il futuro del rock and roll e il suo nome è Bruce Springsteen».

Il successo arriva solo nell'agosto del 1975 con Born to Run, raccolta di intramontabili del rock come la title track Thunder Rock e Jungle Land. Al fianco di Bruce Springsteen ci sono Little Steven, Clarence Clemons e gli altri straordinari virtuosi della E Street Band. Dopo Born to Run, il boss è costretto a una pausa forzata a causa di alcuni dissidi con il suo manager. Per mesi deve limitarsi a comporre ed è in questo periodo che nascono i brani del suo quarto CD Darkness on the Edge of Town e perle come Because the Night, che sarà incisa dalla signora del rock Patti Smith. Dopo l'uscita di Darkness on the Edge of Town, la fama del rocker di New Jersey è globale e insieme alla E Street Band parte con una tournée che nel corso del 1979 tocca i 5 continenti. Pur impegnato in una frenetica attività live, Bruce Springsteen e la sua band incidono un nuovo doppio album, The River. Il CD esce nell'ottobre 1980, preceduto dal singolo Hungry Heart. Grazie a Independence Day, The River e Point Blank, la doppia raccolta ottiene un successo senza precedenti.

Nel settembre 1982 The Boss pubblica un originale omaggio al folk Nebraska, album acustico inciso in casa con un registratore a quattro piste. Un'operazione assolutamente anticommerciale che per contrappunto viene seguita da un caposaldo del rock, Born in the USA del 1984, disco che comprende classici come Born in USA, Dancing in the Dark, I'm on Fire, Glory Days e I'm Going Down. La tournée che segue il Born in the USA tour, che andrà avanti per settimane toccando ogni parte del mondo, è uno dei più colossali successi di tutti i tempi. In Italia lo show si tiene il 21 giugno in uno stadio Meazza di Milano totalmente esaurito. Per celebrare un artista che ormai è una leggenda, nel 1986 esce il quintuplo CD Live 1975-1985. Invece del solito disco dal vivo, The Boss decide di raccogliere i brani incisi nell'arco di 10 anni di carriera, dai primi piccoli locali al trionfale tour di Born in the USA.

Born in the USA rappresenta l'apice della popolarità per Bruce Springsteen e il successivo Tunnel of Love del 1987 al confronto riceve solo una tiepida accoglienza. Per The Boss questo non è un bel periodo. Mentre c'è chi lo critica per il nuovo disco, la band che da sempre è al suo fianco, la E Street Band, si scioglie. Per 5 anni, all'indomani di Tunnel of Love, il Boss resta in silenzio. Poi, nel marzo 1992, pubblica contemporaneamente Human Touch e Lucky Town, due album intensi che però non raccolgono il successo sperato. A riportare il rocker ai vertici delle classifiche mondiali è la colonna sonora del film Philadelphia del 1993, il cui tema, Streets of Philadelphia, vince anche l'Oscar. Un anno dopo, Springsteen torna a realizzare un album interamente acustico, The Ghost of Tom Joad. L'alternanza tra dischi rock e album folk prosegue anche nel terzo millennio. Nel 2002 esce The Rising, disco che segna l'atteso ritorno di Bruce Springsteen con l'ormai riconciliata E Street Band. E nel 2005 è la volta di Devil and Dust, un capolavoro completamente acustico, nonché il primo disco del Boss a essere contrassegnato dal bollino Parental Advisor a causa di Reno, canzone che racconta il rapporto tra un uomo disperato e una prostituta. Nel 2006 esce We Shall Overcome, The Seeger Session, album tributo a Pete Seeger. L'anno dopo, ancora con la E Street Band, il musicista nato negli Stati Uniti d'America pubblica Magic ed è l'ennesimo trionfo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Barry White.
1: Barry White nasce il 12 settembre 1944 a Galveston in Texas, in un quartiere dove violenza e soprusi sono all'ordine del giorno. Abituato a farsi rispettare, quando a 10 anni si trasferisce con la famiglia a Los Angeles, si lega subito ad una delle tante baby gang della città degli angeli e ha i primi problemi con la giustizia. È proprio dopo un soggiorno in riformatorio per un furto di pneumatici all'età di 17 anni che decide di cambiare vita e dedicarsi seriamente alla musica. Gli inizi non sono facili. Barry White, a dispetto del suo grande talento, ha un successo solo marginale. Perché il pubblico e gli addetti ai lavori si accorgano di lui, bisognerà attendere il 1969. In quest'anno accadono due eventi memorabili. Il cantante rock Bobby Fuller incide alcune sue canzoni per il serial TV dedicato ai teenagers, The Banana Splits. Mentre Barry White decide di reclutare tre belle e brave cantanti, Glodin James, Diana Taylor e Linda James, e formare le Love Unlimited, la risposta al leggendario gruppo delle Supremes. Barry White e la Love Unlimited Orchestra ottengono il primo contratto discografico nel 1971. Per la 20th Century Fox Records incidono la ballata soul Walking in the Rain, With the One I Love, ed entrano nella hit parade.

Negli anni 70, Barry White sposa la prima voce delle Love Unlimited, Glodin James. Se l'amore è una strada in discesa, altrettanto lo è la carriera artistica. Ogni disco realizzato da Barry White è un successo. Nel giro di pochi anni, il cantante di Galveston regala agli amanti del soul e della disco brani come I'm Gonna Love You, Just a Little More Baby e Never Never Gonna Give You Up del 1973, Can't Get Enough of Your Love Baby e You're the First, the Last, My Everything del 1974, What Am I Gonna Do With You del 1975, Let the Music Play del 1976. Quest'ultimo singolo, in special modo, diventa immediatamente un classico della musica disco in tutto il mondo. One ticket.

Dopo l'immenso successo di Let the Music Play, Barry White chiude gli anni 70 con l'ennesimo hit, Your Sweetness in My Weakness, del 1978. Il cantante più soave e intrigante d'America miete consensi in ogni parte del mondo, anche negli anni 80. Fra le canzoni più note di questo decennio, oltre a Change del 1982, c'è anche Show You Right del 1987, due singoli che conquistano le hit parade dei cinque continenti. Brani che per milioni di persone sono il simbolo sonoro dell'amore e della seduzione. Grazie alle sue canzoni intriganti per gli americani, Barry White è un mito intoccabile. Negli anni 90, come nei decenni precedenti, il re della disco è costantemente presente nella classifica dei dischi più venduti con canzoni come Practice What You Preach del 1994. Nel 1998, insieme al tenore Luciano Pavarotti, tiene nel Central Park di New York uno straordinario concerto che stabilisce un formidabile record. È il primo evento musicale visto da più di 1 miliardo di persone in mondovisione. Nella sua lunga carriera, Barry White ha ricevuto 20 dischi d'oro e 10 di platino per i singoli, 106 dischi d'oro e 41 di platino per gli album, e si calcola per difetto che abbia venduto oltre 100 milioni di dischi.

testimoniare la grande fama di Barry White, oltre a 100 milioni di dischi venduti e le centinaia di settimane in presenza in Hit Parade, ci sono anche i numerosissimi tributi da parte del mondo dei cartoni. Mondo che Barry White non ha mai nascosto di amare profondamente, tanto che lo troviamo anche come doppiatore di Coonskin, cartone animato diretto da Ralph Bakshi. L'autore di Let the Music Play, inoltre, ha ispirato il personaggio di Chef nella serie South Park, e il suo clone animato è apparso più volte anche nella celeberrima serie The Simpsons. Il cartoon Barry incontra Homer Simpson e gli altri personaggi di Matt Groening in episodi divertenti come La festa delle mazzate. A Barry White sono dedicate anche due famose parodie comiche, quella di Theophilus P. Wildebeest e quella di Fat Harry White, un personaggio fisso di una celebre trasmissione radio di BBC One. Nel 1999, con la sua autobiografia Barry White, Love Unlimited, scritta a quattro mani con Mark Elliott, il celebre cantante ripercorre le tappe salienti della sua carriera. Un libro importante che costituirà anche il testamento spirituale di questo amatissimo artista, capace di fondere melodia e sensualità.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Alan Parsons Project. Alan Parsons nasce a Londra il 20 dicembre 1948. I suoi genitori, Gene e Dennis Parsons, incoraggiano la sua passione che a poco più di 20 anni lo porta a essere assunto presso i prestigiosi studi di registrazione della EMI ad Abbey Road, a Londra. Nel 1969, con Geoff Emerick, Alan Parsons è alla console per l'incisione del mitico album Abbey Road dei Beatles. Durante le sessioni di questo 33 giri, nasce con Paul McCartney un rapporto di amicizia e stima che proseguirà fino agli anni 70, anni in cui Alan Parsons collabora come ingegnere del suono anche alla realizzazione di LP epocali quali Atom Earth Mother e The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Stanco di restare nell'ombra, nel 1975 fonda con Eric Woolfson il gruppo progressive rock The Alan Parsons Project. Nessuno dei due è un musicista professionista, entrambi i componenti, il Project, però hanno una vasta esperienza nel mondo delle sette note. Lo scozzese Eric Woolfson, infatti, pur essendo avvocato di professione, ha composto numerose canzoni per molti gruppi beat negli anni 60 e all'inizio degli anni 70 ha lavorato nel management del cantante di disco music Carl Douglas. Fin dal primo disco, Tales of Mystery and Imagination del 1976, il duo propone concept album, ovvero raccolte di canzoni legate ad un unico argomento, in questo caso i racconti straordinari di Edgar Allan Poe. Il disco si sarebbe dovuto aprire con un'intro recitata da Orson Welles, intro che viene tagliata nell'uscita originale, ma che verrà inserita nella ristampa su CD del 1987.

Il 1977 per Alan Parsons Project è l'anno di iRobot, il cui titolo è una citazione dell'omonima opera di Isaac Asimov, Io Robot. Come nel disco d'esordio e in quelli che seguiranno, Parsons e Woolson seguono uno schema fisso, un'introduzione strumentale che sfuma nel primo brano cantato, un brano strumentale come una sorta di ponte all'inizio della seconda facciata dell'LP e un brano finale molto lungo. Dopo tre album, Pyramid del 1978, che tratta dell'antico Egitto, Eve del 1979, tutto dedicato all'universo femminile, e The Turn of Friendly Card del 1980, sul gioco d'azzardo, nel 1982 esce il disco simbolo dell'Alan Parsons Project, Eye in the Sky. 33 giri illuminato, Eye in the Sky è uno dei dischi più importanti per la musica contemporanea, perché contiene la prima traccia totalmente suonata da un computer e incisa in un disco, Mamma Gamma. Il singolo, cantato dallo stesso Eric Woolson, arriva fino alla terza posizione della classifica americana Billboard e una grande fama la raggiunge anche Sirius, brano usato come colonna sonora di eventi sportivi in tutti gli Stati Uniti.

Ad Eye in the Sky, Alan Parsons Project fece seguire vari album di successo: Ammonia Avenue del 1984, Vulture Culture 1985, Stereotomy 1985 e Gaudì 1987. La separazione artistica tra Parsons e Wilson avviene nel 1990, quando il loro ultimo progetto, Freudiana, diventa oggetto di controversia. Wilson vuole trarne un musical, ma Alan Parsons non è d'accordo. Per il litigio si crea una rottura insanabile che porta alla pubblicazione del disco senza la firma Alan Parsons Project. Più tardi, Wilson ne trae davvero un musical e si specializza nella composizione di spettacoli musicali. Alan Parsons invece affronta la carriera solista utilizzando il suo nome di battesimo e facendosi accompagnare da una band di componenti non stabili che prende il nome di Alan Parsons Live Project. Alan Parsons debutta come solista nel 1993 con l'album Try Anything Once, che comprende brani come The Tree of Me, Turn It Up, Wine from the Water, I'm Talking to You e Back Against the Wall.

Nel 1996 Alan Parsons pubblica il CD On Air, del quale fanno parte canzoni come Blue Blue Sky, Too Close to the Sun e Blow by the Wind. Questo disco, come il precedente, si avvale dell'apporto di compositori che suonano anche nell'Alan Parsons Live Project, quali Ian Bailson, Stuart Elliott e Andrew Powell. Nel 1999 esce The Time Machine, che oltre all'omonimo brano suddiviso in due parti, contiene anche Temporalia, Out of the Blue, Call Up e Fare Go and Long Way. Nel 2004, dopo essersi preso una pausa di 4 anni, il musicista inglese pubblica A Valid Path, album che lo vede avvicinarsi alla musica elettronica e che si fregia di un ospite stellare come il Pink Floyd David Gilmour. Nel 2006 esce in Italia la tripla raccolta Days Are Numbers. Assieme al cofanetto, Alan Parsons inizia anche un'operazione di ripubblicazione di tutti gli album del project. Dischi che rimasterizza personalmente ed edita con special artwork, foto inedite e bonus track inedite.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Un successo.

0: due minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Pink. Diventare una ginnasta olimpionica o una pop star? Questo è il dilemma che fino all'adolescenza attanaglia Alicia Moore, ovvero la celeberrima Pink. Nata ad Abington, in Pennsylvania, l'8 settembre 1979, la futura cantautrice cresce dedicando il suo tempo agli esercizi fisici e alla chitarra, strumento suonato anche da suo padre Jim, un veterano del Vietnam. A spuntarla sono le sette note. Fattasi notare in alcuni contest di band studentesche, a soli 14 anni, Pink comincia a suonare con regolarità in alcuni club di Filadelfia e contemporaneamente milita nella band Basic Instinct. A 16 anni, passata tra le fila del trio di R&B Choice, attira l'attenzione del produttore Antonio M.L.A. Reid, che all'inizio sostiene la band, ma in seguito mette Pink davanti ad una scelta. O intraprende la carriera solista o se ne torna a casa. Reid ha visto lontano. Nel 2000, There You Go, il primo singolo tratto da Can't Take Me Home, il debut album della musicista, conquista le classifiche di vendita di tutto il mondo.

Dal suo primo album Pink estrae anche il singolo You Make Me Sick, che nel 2001 diventa una hit anche grazie al fatto di essere stato impiegato nel film Save the Last Dance. Il successo con la S maiuscola, però, arriva solo qualche mese più tardi, quando Pink partecipa assieme alla rapper Lil' Kim, alla cantante R&B Mia e alla pop star Christina Aguilera al remake di Lady Marmalade di Patti LaBelle. La traccia viene inserita nella colonna sonora del film Moulin Rouge. E proprio a questa pellicola si ispira il video che ritrae le quattro interpreti vestite solo di biancheria intima. La clip, che impazza su tutti i network musicali, viene proclamata da MTV video dell'anno e miglior videoclip tratto da un film e fa ottenere alla cantante di Abington anche il suo primo Grammy Award.

Ormai diventata celebre, Pink, dopo il successo di Lady Marmalade, decide che è venuto il momento di far conoscere il lato più profondo della sua personalità. Per il secondo album sceglie di collaborare con Linda Perry e assieme alla collega realizza Misunderstood. Il CD, che esce il 20 novembre 2001, viene anticipato da Get the Party Started, che entra di diritto nella top 5 degli Stati Uniti e conquista la vetta delle classifiche di molti paesi, grazie a Get the Party Started e a brani come Don't Let Me Get Me, Just Like a Pill e Family Portrait. Misunderstood diventa il secondo album più venduto del Regno Unito nel 2002. 12 milioni di copie vendute in tutto il pianeta. Difficile bissare un risultato simile. E infatti, con il terzo CD, Try This, edito nel novembre 2003, Pink non riesce a farlo. A farla tornare al top nel 2006 è il successivo formato lungo I'm Not Dead, disco discusso soprattutto per la traccia Dear Mr. President, che consiste in una dura lettera aperta all'allora numero uno della Casa Bianca, George W. Bush. Tra gli altri singoli estratti, anche la fortunatissima Stupid Girl.

Il 2006 per Pink è un anno importante e non solo per il successo del suo album Try These. Il 7 gennaio 2006, infatti, la cantautrice sposa il motociclista professionista di cross Corey Hart. La vita matrimoniale pare non adatta a Pink che, due anni dopo, si separa dal marito a cui dedica So What, singolo tratto dal nuovo disco Fun House e brano che, per la prima volta nella sua carriera, le permette di raggiungere il numero uno della classifica americana Billboard Hot 100. Nel 2011, mentre la vita privata torna a sorriderle grazie alla riappacificazione con Corey e alla nascita della loro figlia, Pink dà alle stampe il best Greatest Hits So Far, che contiene anche tre inediti. Ancora un anno, e nel 2012 è la volta di The Truth About Love, un altro successo planetario che tra i brani comprende Just Give Me a Reason, in collaborazione con il frontman dei Fun, Blow Me One Last Kiss e Try.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Enrique Iglesias.
3: Non è facile essere figlio di un'icona musicale e voler fare della musica la propria professione. Lo sa bene Enrique Iglesias, che, all'esordio come cantante, decide di non portare il fardello della popolarità di suo padre Julio e si presenta a cercare il suo primo contratto da cantante con il falso cognome di Martinez. È il 1993. Enrique, appena diciottenne, lascia la facoltà di medicina di Miami dove studia, si fa prestare dei soldi dalla governante e scappa in Messico per realizzare il suo primo album. Le bugie, però, si sa, hanno le gambe corte e Iglesias, nonostante tutti i suoi sotterfugi, non riesce a nascondersi a lungo. La famiglia accetta la sua decisione di voler seguire le orme paterne e i manager della Fonovisa lo convincono a non celarsi più sotto le mentite spoglie di un giovane del Guatemala. È il 1995. In tutti i paesi di lingua spagnola esce Enrique Iglesias, album che vende la bellezza di 1,5 milioni di copie, conquistando i primi posti delle classifiche. Nel CD molti successi che in pochi mesi faranno il giro del mondo, come Si tu te vas o Esperienza religiosa. Per non parlare di Por amante, che, scelta come tema della colonna sonora della soap opera Marisol, diventa un brano di culto. I successivi lavori lunghi, Vivir e Cosa dell'amor, lo lanciano definitivamente nell'Olimpo delle star internazionali e, nel 1999, oramai i tempi sono maturi anche per il suo ingresso trionfale sul mercato statunitense. Iglesias incide per la colonna sonora del film con Will Smith Wild Wild West il brano Bailamos e ottiene il primo posto nella classifica dei singoli USA. Poco tempo ed esce Enrique, album totalmente in lingua inglese, nel quale compare anche un duetto con Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever?

La carriera di Enrique Iglesias è in continua ascesa. Grazie a dischi come Escape del 2001, Quizás del 2002, Seven del 2003 e Insomniac del 2007, il suo nome diventa celebre nei 5 continenti. Pur amato da milioni di ragazze, Enrique non ha una vita privata tutta rose e fiori. Anzi, nel 2008, incalzato da un'inviata del blasonato giornale The Daily Star, dichiara di aver sposato anni prima l'ex tennista professionista Anna Kournikova, conosciuta sul set del videoclip di Escape, ma di essere in stato di separazione. Una storia tormentata che influenzerà la scrittura del nuovo disco Euphoria, una serie di inediti in uscita nel 2010, in cui il cantante spagnolo ricerca serenità e armonia. Dell'album fanno parte successi strepitosi come Heartbeat, che vede la collaborazione della cantante R&B Nicole Scherzinger, ex leader delle Pussycat Dolls. Euphoria è l'album più amato del 2010 in America Latina e ha venduto oltre 3 milioni e mezzo di copie.

Dopo la pubblicazione di Euphoria e il relativo tour promozionale attorno al mondo, Enrique Iglesias prende un po' di tempo per sé e riesce a riconquistare l'ormai ex moglie Anna Kournikova. La ritrovata serenità familiare lo porta a realizzare un nuovo album all'insegna della voglia di vivere e divertirsi, come Sex and Love del 2014. Nato per essere numero uno in tutto il pianeta, questo CD vede la collaborazione di stelle del calibro di Jennifer Lopez, impegnata nel duetto Physical, Pitbull, che collabora nei brani I'm a Freak, Let Me Be Your Lover e I Like How It Feels, o Kylie Minogue, presente nella canzone Beautiful. Tra le altre tracce, in Sex and Love compare anche Bailando, featuring The Shemer Bueno e Gente de Zona, che diventa un vero e proprio tormentone estivo.

Dopo l'enorme successo di Bailando, Enrique Iglesias pubblica, il 1 aprile 2015, un nuovo singolo destinato al mercato latino e a quello anglofono, Noche y de Día. Ad accompagnarlo nella realizzazione di questo ottavo estratto dall'album bilingue Sex and Love ci sono Yandel, del duo portoricano reggaeton Wisin & Yandel, e il rapper spagnolo Juan Magán, musicisti che appaiono anche nel celebre video diretto da Alejandro Perez, una clip che ha superato i 130 milioni di visualizzazioni attraverso il canale YouTube. Un record eccezionale che, però, viene sbriciolato l'anno successivo dalla diffusione del nuovo pezzo di Iglesias, Duele el Corazón.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Sister Sledge.
3: Filadelfia, metà degli anni 50. La cantante d'opera Viola Williams ha quattro nipoti, le piccole Kim, Debbie, Johnny e Katie Sledge. Per la sua gioia sono tutte delle ottime cantanti ed è proprio lei a spingerle prima a entrare nel coro della chiesa parrocchiale e poi a formare un ensemble gospel chiamato in suo onore Mrs. Williams Grandchildren, le nipoti di Mrs. Williams. Il quartetto di ragazzine ben presto si fa una certa fama e viene invitato a esibirsi in eventi di beneficenza in molte chiese cittadine come la Williams Temple Christian Methodist Episcopal. Grazie al loro talento, il gruppo ha un sempre maggiore seguito. Florez, loro padre, lascia da parte il lavoro di ballerino a Broadway e si trasforma in manager, oltre che autista dell'autobus con cui le figlie si spostano per i loro concerti lungo tutta la East Coast. Stanno per iniziare gli anni 70, quando le quattro giovani scelgono di cambiare il nome della loro band in Sister Sledge e, firmato un contratto per la minuscola etichetta Money Back, incidono il primo singolo intitolato Time Will Tell. Due anni dopo è la volta di Mama Never Told Me, che entra nella top 20 in UK, mentre nel 1974 i compositori Aras Fire e Gwen Guthrie scrivono per loro Love Don't Go Through No Changes On Me. Il brano si rivela un vero tormentone in Giappone, dove le sorelle vincono anche il Silver Prize al Tokyo Music Festival. In patria però le Sister Sledge non riescono a sfondare. Ci vorranno ancora tre anni perché Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic decidano di prenderle sotto la loro egida, realizzando brani come He's the Greatest Dancer, con cui le ragazze arrivano finalmente al primo posto della classifica dei 45 giri R&B più venduti in America.

Belle, brave e famose Kim, Debbie, Johnny e Cathy Sledge sono ormai delle vere star. A lanciarle definitivamente è l'album We Are Family, che oltre al singolo apripista He's the Greatest Dancer, contiene anche la title track, un inno disco destinato a diventare il brano più rappresentativo del quartetto. L'incredibile popolarità di We Are Family difficilmente poteva essere bissata, e infatti con il successivo album Love Somebody Today, le Sister Sledge non riescono a ottenere i consensi ricevuti finora, nonostante pezzi gradevoli come Got to Love Somebody e Pretty Baby. Decise a restare sulla cresta dell'onda, le cantanti ingaggiano un altro grande produttore, Narada Michael Walden. È sotto la sua supervisione che nel 1981 esce l'album All American Girls, che ottiene ampi consensi in tutto il mondo.

Per tutti gli anni 80 e 90, le Sister Sledge continuano a pubblicare album di inediti, ma l'enorme successo del loro LP We Are Family non le abbandona mai. The Sisters, dal 1982, Betcha Say That To All The Girls, del 1983, When The Boys Meet The Girls, del 1985, o African Eyes, del 1997, sono dei notevoli dischi, ma restano comunque opere discografiche che non riescono a raggiungere vendite da record. Per scrollarsi di dosso un passato troppo ingombrante, nel 1992 Katie decide di avviare parallelamente all'attività del gruppo la sua carriera solista e pubblica Heart, l'unico brano che negli anni 80 riesce a riportare le sorelle ai vertici delle charts nel Regno Unito è Thinking of You, di nuovo una canzone tratta dall'album We Are Family. È il 1984. L'anno successivo le sorelle mettono a segno un altro hit, Frankie.

Negli anni 2000 le Sister Sledge rallentano la loro attività discografica, ma continuano ad apparire dal vivo partecipando a eventi memorabili come la festa di Natale organizzata alla Casa Bianca dal presidente Clinton o alla festa delle famiglie di Filadelfia, dove nel 2015 hanno cantato davanti a Papa Francesco assieme a colleghi celebri come Andrea Bocelli e Aretha Franklin. Il video della loro performance è diventato immediatamente virale in rete grazie alle immagini di un numeroso gruppo di suore colte a ballare durante l'esibizione di We Are Family.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Jarabe de Palo.
3: Pau e Marc Donés sono due fratellini di origine catalana che, più della scuola, amano la musica rock. La loro passione è tale che, appena quindicenni, decidono di girare la Spagna suonando ovunque, prima con la J&Co Band, poi con i Dentaduras Postizas. La gavetta però è dura e Marc decide presto di attaccare la chitarra al chiodo. Pau, al contrario, nel 1995, è pronto a mettere su un'altra band e coinvolge nel suo progetto il batterista Alex Tenas, il bassista Joan Genet, il chitarrista Jordi Mena e il percussionista Daniel Forcada. Come nome il gruppo sceglie Jarabe de Palo, che significa cura del bastone. Partito per una vacanza a Cuba durante il soggiorno nell'isola caraibica, nella testa del cantante continua a ronzare un motivetto che non lo abbandona neppure tornato a Barcellona. È La Flaca, singolo che nel 1997 diventa un tormentone in tutto il vecchio continente.

Grazie alla Flaca, gli Jarabe de Palo si aggiudicano dischi di platino e nomination ai Grammy Awards. Quel che più conta, comunque, è che il gruppo si apre da subito alle collaborazioni più diverse e nel giro di poco tempo incontra artisticamente colleghi come Compay Segundo, Zucchero e Iketama. È proprio con quest'ultima formazione, un'icona della musica iberica, che nel 1998 gli Jarabe collaborano per la realizzazione del secondo album Depende. Il disco viene registrato a Londra con la produzione di Jod Vorniak. Il singolo che dà il titolo al CD è un nuovo stratosferico successo, che per il mercato del bel paese viene realizzato anche nella versione in italiano composta con la collaborazione di Jovanotti.

Gli Jarabe de Palo tornano a collaborare con Jovanotti anche per il loro terzo album The Vuelta y Vuelta, pubblicato nel 2001. Abbandonata la leggerezza dei due precedenti CD, stavolta la band latina propone il suo lato più intimo e profondo. Tra le canzoni Tiempo, En lo puro no hay futuro, Completo e incompleto e De los libros no se aprende, in cui appaiono come ospiti, tra gli altri, Antonio Vega, Vico Sì e Celia Cruz. Ancora 2 anni e Pau e soci tornano in sala d'incisione per Bonito. Recuperate le sonorità accattivanti che li hanno resi famosi, i musicisti spagnoli riconquistano le vette delle charts internazionali, aggiudicandosi anche le nomination per il miglior album e video dell'anno ai Latin Grammy Award e la nomination come miglior live agli MTV Europe Music Awards. Bonito.

Il video di Bonito piace così tanto ad Alanismo Reset che la cantautrice australiana chiede agli Arabe de Palo di poterne fare una nuova versione per il proprio brano Everything del 2003. Non a caso l'inizio della clip vede Pau Donés tagliare i capelli alla collega. Dopo l'uscita di Un metro quadrato del 2004 e Adelantando del 2007, la band spagnola nel 2009 pubblica il suo primo live Orchestra Reciclando, una rilettura dei più grandi successi del gruppo che comprende anche l'inedito Mucho Más Mucho Mejor. Nel 2011, sottoscritto un contratto con l'italiana Carosello, la band iberica realizza Y Ahora Que Hacemos, che viene anticipato dal duetto con Francesco Renga, La Quiero a Morir. L'anno successivo, assieme ai Modà, appena esplosi al Festival di Sanremo grazie al duetto con Emma, Arriverà, pubblicano il singolo

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 6 e un minuto.
3: Gamma Radio.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere e pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Consum Hub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Level 42.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo. Gamma.

0: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere e pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
2: Bisogna solo correre verso il progresso? O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Scoprila a Seregno e a Monza solo da G-Villa. www.gvilla.com.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 7.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
5: Bentornati all'ascolto. Nella 200esca chiesa di San Francesco delle Donne a Perugia, un gruppo di donne porta avanti l'antica tradizione tessile delle famose tovaglie perugine che già nel Medioevo decoravano le case umbre ma anche gli altari delle chiese, come testimoniano i tanti dipinti da Giotto a Simone Martini fino all'ultima cena di Leonardo da Vinci. Una tradizione che stava scomparendo ma che dopo la Prima Guerra Mondiale è stata riportata in vita da Giuditta Brozzetti, che creò uno dei laboratori di tessuti artistici tradizionali tra i più famosi d'Italia. E oggi la sua pronipote Marta Cucchia continua questa attività artistica, progettando e sperimentando però in chiave moderna l'antica tradizione tessile.
6: La mia bisnonna è proprio partita con questo intento, sia di ridare vita a una tradizione antichissima che contraddistingueva la produzione tessile italiana, cioè Perugia era famosa sin dal Medioevo per la sua produzione tessile. Questa tradizione è andata sparendo e nei primi anni del Novecento un gruppo di donne intraprendenti, una delle quali, fortuna mia, la mia bisnonna, decise di dare vita a quest'arte, ma anche di emancipare quelle donne del contado che hanno conservato questo mestiere per secoli per povertà, non per altro, perché proprio era necessità tessere in casa quello che serviva per il fabbisogno domestico, diede loro l'opportunità di avere uno stipendio per la prima volta nelle proprie mani e gestire i propri soldi. Quindi questo fu ovviamente un incentivo fondamentale per l'emancipazione femminile.
5: Oggi conservate la tradizione tessile, ci sono giovani donne che lavorano a dei telai del 700, una cosa incredibile. Per fare che tipo di manufatti?
6: Ricalcando la tradizione umbra, noi riproduciamo ancora le nostre famosissime tovaglie perugine che troviamo nei dipinti dei più grandi artisti del Medioevo, del Rinascimento, da Giotto, Ghirlandaio, Simone Martini, fino ad arrivare al Cenacolo, Leonardo da Vinci. Ma e quindi facciamo tessuti per l'arredamento, per la casa, anche accessori per l'abbigliamento, ma ovviamente diamo anche un pochino un occhio a quella che è la contemporaneità. Quindi realizziamo delle combinazioni eclettiche di motivi decorativi medievali, etruschi, rinascimentali, moderni, tutti insieme, creiamo delle bellissime linee per l'arredamento della casa.
5: E questa attività che cosa produrrà per il futuro?
6: Intanto conserverà il nostro saper fare, e questo è quello che ci auspichiamo ovviamente, perché quello che stiamo facendo qua è conservare la nostra eredità e la nostra identità locale. Questa attività si è salvata perché ci siamo rivenduti come attrazione turistica grazie alla location strepitosa, la chiesa del XIII secolo di San Francesco delle Donne, ma anche al fatto che abbiamo aperto le porte del laboratorio, quindi i turisti possono venire, immergersi in questo mondo assolutamente ormai scomparso, ormai dimenticato, e quindi diventano non tanto clienti ma supporters.
5: Ed è tutto per oggi. Grazie a Marta Cucchia, grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Gamma Radio Weekend.

0: solo correre verso il progresso? O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Scoprila a Seregno e a Monza solo da G-Villa. www.gvilla.com.
2: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
3: Carriole, carriole, carriole.
4: Ma non era parole?
3: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
4: Un capolavoro senza tempo.
3: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
4: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: Brico Ok, più vicino a te.
3: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
6: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Milano Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
7: A ripartire?
8: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
7: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
8: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
9: Autorigol di...
10: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia ci attende una giornata di domenica stabile con prevalenza di bel tempo. Avremo quindi la pressione che torna ad aumentare e un rapido diradamento della nuvolosità porterà cieli sereni o poco nuvolosi già nel corso del pomeriggio, con qualche annuvolamento appunto nelle prime ore del giorno. Quindi rimonta dell'alta pressione che porterà con sé anche a una ripresa delle temperature massime, che però non andranno oltre i 28 gradi, quindi clima tipicamente settembrino. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
4: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299€ al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500€ di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
5: Autorigol!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
8: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere e pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.

0: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
1: Sono le 8.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. È importante fare sinergia. Per noi una realtà come Plasmon è una realtà d'eccellenza sia dal punto di vista industriale, perché a Latina impiega oltre 300 dipendenti, quindi 300 famiglie della nostra città, sia perché è stato un avamposto rispetto a uno sviluppo industriale che Latina ha avuto soprattutto nel settore farmaceutico, quindi una realtà che si consolida. Così Annalisa Muzio, assessore all'urbanistica del Comune di Latina, intervenendo al programma Academy, evento di formazione promosso in partnership con le scuole di specializzazione in pediatria, le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon, che ha riunito 150 pediatri in formazione a Sabaudia. Definire i confini e l'identità della professione medica di fronte alla rivoluzione digitale, alle crisi globali e a sistemi sanitari sempre più complessi. È questo l'obiettivo del volume Etica e Atto Medico, riflessioni e proposte, a cura di Francesca Gambetti, e del parallelo documento Atto Medico promosso dalla Commissione Interna dell'OMCEO, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Roma, presentati nella Sala della Regina della Camera dei Deputati. I due testi offrono una risposta concreta all'instabilità paradigmatica della medicina contemporanea, segnata dall'ingresso pervasivo dell'intelligenza artificiale e dal vuoto normativo che rischiano di svilire e alimentare l'esercizio abusivo della professione. Innovazione tecnologica, investimenti e una governance più efficace del rischio infettivo sono stati al centro dell'ICA Day che si è svolto al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo. L'iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, professionisti sanitari, società scientifiche, università, enti di ricerca, imprese, start-up innovative e stakeholder del sistema sanitario, con l'obiettivo di individuare strategie e soluzioni concrete per rafforzare la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza ICA. Esprimere ciò che spesso resta invisibile, con questo obiettivo nasce Old Feelings with PBC, voci ed emozioni di chi vive con la colangite biliare primitiva, campagna globale promossa da Gilead Science con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche impegnate nell'area, presentata a Milano in occasione della giornata internazionale sulla colangite biliare primitiva che si celebra il 13 settembre. Attraverso le testimonianze di chi vive con la malattia e il linguaggio universale dell'arte, la campagna dà forma a emozioni, bisogni ed esperienze spesso difficili da esprimere, contribuendo a portare alla luce l'impatto quotidiano della PBC sulla qualità di vita. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Gamma Radio Weekend.

0: Denit.
1: È in streaming. I più grandi successi degli anni 70.

0: quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Giornata di domenica con tempo stabile, la rimonta dell'alta pressione per questo weekend porterà quindi a tempo più stabile con al più qualche annuvolamento tra Piemonte e Appennino Ligure. Temperature, come già anticipato, in ripresa, avremo temperature più in linea con il mese di settembre, quindi caldo ma senza eccessi, infatti le massime non si spingeranno oltre i 27-28 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Level 42.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 settembre con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.
2: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
3: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
2: MCA, materassi da 50 anni.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
5: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
7: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria!
1: È vero, ma il prezzo?
0: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: L'ultimo saluto a Emma Bonino da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre, al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. Sport Serie A, anticipi quarto turno, Genoa-Frosinone 1-1, Blitz-Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio-Milan 2-2 con rimonta rossonera da 0-2, l'analisi di Rino Gattuso.
5: Abbiamo subito i loro cambi, il loro secondo tempo, la loro qualità e dispiace, e ci è andata anche bene. Perché dopo due minuti pareggiare 2-2 siamo stati bravi a rimanere in partita e portare un punto a casa.
4: Tennis Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka, stasera finale maschile Zverev Shelton. Esito a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki, la Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. È tutto, a più tardi.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Gamma Radio Weekend.

0: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Ok. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: Brico Ok, più vicino a te.
2: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia ci attende una giornata di domenica stabile con prevalenza di bel tempo. Avremo quindi la pressione che torna ad aumentare e un rapido diradamento della nuvolosità porterà cieli sereni o poco nuvolosi già nel corso del pomeriggio, con qualche annuvolamento appunto nelle prime ore del giorno. Quindi rimonta dell'alta pressione che porterà con sé anche a una ripresa delle temperature massime, che però non andranno oltre i 28 gradi, quindi clima tipicamente settembrino. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Level 42.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
4: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennett Club.
6: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Ibrida Plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545. TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 10.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: regolamenti, ma peggio sulle autostrade, dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. L'ultimo saluto a Emma Bonino da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica. Serie A, anticipi quarto turno, Genoa Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio Milan 2-2 con rimonta rossonera da 0-2. Oggi spicca Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus, domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis Elena Rybakina, da domani numero 1 del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka. Stasera finale maschile Zverev Shelton. Esito a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki. La Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. È tutto, a più tardi.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Gamma Radio Weekend.

0: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
1: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
0: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
1: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
5: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennet Club.
7: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
8: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Monza Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi 3 mesi. Hai saputo e ora Dossier.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Giornata di domenica con tempo stabile, la rimonta dell'alta pressione per questo weekend porterà quindi a tempo più stabile con al più qualche annuvolamento tra Piemonte e Appennino Ligure. Temperature, come già anticipato, in ripresa, avremo temperature più in linea con il mese di settembre, quindi caldo ma senza eccessi, infatti le massime non si spingeranno oltre i 27-28 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Level 42.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Non ce n'è per nessuno, è dichiaro a tutti. Lecco Today è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Lecco e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Lecco Today si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Lecco Today.
3: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
6: Brico Gay, più vicino a te.
4: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.

Gamma Radio Golden Hits. Solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. MobiliRicelli.com.
2: Sono le 11

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta il Milan strappa un 2-2 alla Lazio, Cagliari Corsaro 2-1 a Bergamo con l'Atalanta, a Marassi 1-1 tra Genoa e Frosinone. Oggi Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. Formula 1 a Madrid per il Gran Premio di Spagna, in pole Norris su McLaren, davanti al leader iridato Antonelli su Mercedes.
3: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini, il degrado è sembrato molto elevato in prova libera, però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione.

di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: bisogna solo correre verso il progresso? O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Scoprila a Seregno e a Monza solo da G-Villa. www.gvilla.com.
2: MyNet, 30.000 km di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Level 42.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
3: Gamma Radio.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 settembre con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Ok. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brico Ok, più vicino a te.
4: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAM 545, TAG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: È mezzogiorno. E un minuto.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Ilva, alta tensione tra circa 10.000 lavoratori dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'alto forno a Taranto. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani assemblee indette dai sindacati che martedì incontreranno il governo. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Sport alle 14, la gara della MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi. Alle 15 a Madrid, Formula 1 in Spagna. A Madrid, Ferrari quarta e quinta in griglia con Hamilton e Leclerc davanti a tutti Norris. Poi il leader mondiale, Antonelli.
5: Se vedo che posso guadagnare la posizione, sarò aggressivo. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco e dopo, se non riuscirò a guadagnare la posizione, cercheremo di mettere pressione.
4: Calcio Serie A, tre incontri oggi della quarta giornata. Alle 15, Lecce-Monza. Alle 18, Napoli-Bologna. Stasera Sassuolo Juventus. Domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. È tutto, buona domenica.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
1: Sono tranquillo con i prezzi di MC Materassi e tu dormi più rilassato.
2: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
1: MCA, materassi da 50 anni.
3: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere e pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
6: Autorigol!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
9: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
10: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
9: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire, grandi marche, anniversario.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, info@agp.it.

0: Mob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Level 42.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99. Tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
2: Concessionaria G Villa a Monza. In Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennett Club.

The Rock nella notte di Gamma Radio. Tutta da ascoltare.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 13.
3: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Prosegue senza sosta la guerra in Medio Oriente, attacco Houthi in Arabia Saudita, la condanna del ministro degli esteri Tajani, ad Hormuz colpito un mercantile iraniano, un morto, e domani in Oman prove d'intesa con Teheran per la futura gestione dello stretto. Sentiamo Jenny De Gaetano.
5: Non accenna ad attenuarsi l'onda lunga della guerra medio orientale. Prosegue l'avanzata nello Yemen degli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, che nella notte hanno sferrato un duro attacco a depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura. A Riyadh, colpito l'oleodotto est-ovest, non si è fatta attendere la controffensiva delle forze governative saudite. Nel mirino le posizioni Houthi nel paese. Abbiamo condannato gli attacchi Houthi all'Arabia Saudita. Ci auguriamo che la situazione possa cambiare. Bisogna lavorare per costruire un nuovo processo e continuare a difendere con la missione Aspides le navi mercantili nel Mar Rosso, ha detto il ministro degli esteri Tajani. E mentre Israele sta bombardando l'area di Nabatieh nel Libano meridionale, una nave mercantile iraniana è stata attaccata nei pressi dello stretto di Hormuz, provocando almeno morte e 3 feriti. Domani a Muscat, in Oman, nella riunione tra i paesi dell'area, sarà presentata l'intesa con l'Iran sulla futura gestione di Hormuz, che per il momento rimane chiuso.
4: Si registra un'altra notte di violenti attacchi aerei russi in diverse regioni dell'Ucraina, a cui Kiev ha risposto prendendo di mira infrastrutture energetiche in territorio russo. Sul fronte diplomatico, Jared Kushner, inviato speciale di Trump con Steve Witkoff, ha dichiarato che il principale ostacolo alla pace resta la fermezza del governo ucraino nel non voler cedere le regioni occupate. Dopo la proposta del presidente Zelensky di un incontro diretto con Putin a Miami in occasione del prossimo G20, il portavoce del Cremlino Peskov ha gelato le aperture, affermando che spetta al leader ucraino recarsi a Mosca. Intanto il presidente russo Putin si trova a Nuova Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Avrebbe ricevuto la disponibilità dei leader di Cina e India, Xi Jinping e Modi, per una mediazione nel conflitto. Entra nel vivo una settimana determinante per le sorti del polo siderurgico di Taranto. Dopo la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dell'obbligo di spegnimento dell'altoforno, cresce la preoccupazione tra i circa 10.000 lavoratori diretti e per i 2.500 dipendenti dell'indotto a rischio immediato. Domani, lunedì, si terranno le assemblee generali indette dalle sigle sindacali, mentre per martedì 15 settembre è confermato il vertice a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino. In pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Quarta e quinta in griglia alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. In pole c'è Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes.

0: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
1: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti Brico OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
8: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
4: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. La situazione dell'ex Ilva si fa sempre più grave.
5: Oggi la Corte d'Appello ha confermato la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Chiusura dell'area a caldo con la motivazione sostanzialmente che il diritto alla salute viene prima del diritto di fare impresa e soprattutto della tutela occupazionale. Cioè praticamente i giudici milanesi hanno detto che fermare la produzione dell'Ilva, la parte soprattutto che riguarda gli altoforni, quindi la produzione a caldo di acciaio, è prevalente, insomma, visto le scorie di amianto e di altri polveri che insomma vanno a inquinare l'area di Taranto, è prevalente appunto rispetto sia alle questioni economiche relative al diritto di fare impresa e anche alle tutele occupazionali che sono molto molto importanti in quell'area, perché con un'Ilva che lavora solamente con la cosiddetta area a freddo, ebbene circa la metà dei 9.000 dipendenti diretti non sarà più utile, si rimarrà senza lavoro. E qui interviene in campo il governo, che dovrà garantire, si spera, gli ammortizzatori sociali per quelle persone, e soprattutto a questo punto dovrà accelerare la scelta di chi si comprerà lo stabilimento di Taranto, ma anche appunto quelli sparsi in giro per l'Italia, e dovrà decidere appunto se privilegiare la cordata italiana oppure i due gruppi stranieri, gli indiani di Jindal e l'americano Flax, che sono tuttora in gara, anche se nessuno dei due gruppi stranieri poi convince fino in fondo.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
6: Gamma Radio Weekend.

0: Certo.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
8: Brico Gay, più vicino a te.
6: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a €9,99. Un chilo di gocciole Pavesi a €2,99. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da €26.900 con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a €1.800 di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
13: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest, dopo un po' di instabilità nella seconda parte della settimana, il weekend trascorre all'insegna del bel tempo, con al più un po' di annuvolamenti nelle prime ore del giorno tra Piemonte e Appennino Ligure. Per il resto tempo con caldo senza eccessi, massime non oltre i 28 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Stai ascoltando Gamma Radio.
3: Gamma Radio.
2: Golden Hits.

0: l'eccellenza della tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 settembre con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car. In via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
5: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Tuffetti 5 e su materassimca.com.
4: MCA, materassi da 50 anni.
6: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
7: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Milano Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
8: Radio Golden Eats.
9: You know, I've been trying to get a true this fixed color mind that sometimes your nightmare

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 15.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
5: Ben trovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e con il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Il presidente Trump ha promesso ad ogni americano di dare $5,000 come una specie di dividendo per l'attività di governo.
6: Ovviamente diviene subito alla mente il famoso sindaco di Napoli, Achille Lauro, che appunto ha inaugurato di fatto il voto di scambio regalando pacchi di pasta in cambio dei voti. Però diciamo, visto che la cosa avviene dal presidente americano, quindi dal presidente della nazione più forte del mondo, va ovviamente presa sul serio, e se si prende sul serio gli economisti hanno già fatto un po' di conti e fanno capire come una mossa del genere sarebbe totalmente controproducente, perché calcolando appunto $5,000 per i 270 milioni di contribuenti americani, ebbene ci vorrebbero 1.300 miliardi di dollari che dovrebbe essere finanziato ovviamente col debito, e il debito americano schizzerebbe a livelli abbastanza alti. Già adesso sta a 40.000 miliardi di dollari, insomma una cifra veramente inimmaginabile, tant'è che l'America già adesso sta avendo dei problemi a finanziarsi sul mercato, perché i rendimenti dei titoli di Stato sono, i titoli di Stato americani sono ai livelli più alti degli ultimi anni. E una mossa del genere poi fra l'altro porterebbe non solamente i conti pubblici sull'orlo della bancarotta, ma poi sarebbe efficace fino a un certo punto, perché aumenterebbe ancora di più un'inflazione che già sta più o meno sui livelli del 3-4%.
5: Grazie a Gianni Del Vecchio, l'appuntamento torna domani.
4: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
7: Gamma Radio Weekend.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh.
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
3: Concessionaria G Villa a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
4: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
5: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
7: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
6: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
7: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Giornata di domenica sulla Lombardia con tempo pressoché stabile dopo giornate con instabilità diffusa che hanno portato però un addolcimento delle temperature. Il weekend si chiuderà all'insegna del bel tempo. La rimonta dell'alta pressione porterà nuvolamenti al più nel corso della mattinata, ma temperature in ripresa senza eccessi. Caldo infatti che porterà le temperature non oltre i 28 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Consum Hub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Level 42.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Golden Hits, Golden Hits.

0: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennett Club.
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
9: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 16.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Prosegue la guerra in Medio Oriente con un attacco dei ribelli Houthi a una base militare e all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita, scatenando la controffensiva saudita. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato gli attacchi ribadendo la necessità di proseguire la missione Aspides nel Mar Rosso. Nel frattempo Israele ha bombardato il Libano meridionale, mentre un mercantile iraniano è stato colpito presso lo stretto di Hormuz con un bilancio di un morto e 3 feriti. Domani in Oman si terrà un vertice per valutare un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto, attualmente chiuso. Altra nottata di massicci bombardamenti russi in diverse regioni dell'Ucraina, la quale ha risposto colpendo siti energetici in territorio russo. Il principale ostacolo alla pace è il rifiuto di Kiev a cedere i territori occupati dalla Russia, lo ha dichiarato stamattina Jared Kushner, inviato speciale di Trump, insieme a Steve Witkoff, per il conflitto in Ucraina. Ieri il presidente Zelensky aveva rilanciato la sfida diplomatica a Putin. Incontriamoci io e lui a Miami per il prossimo G20 a Miami, aveva detto il leader ucraino. Putin non si muove, venga lui a Mosca, aveva replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'altoforno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani si terrà le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati di settore e martedì 15 settembre è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale per attuare un piano di decarbonizzazione e riconversione dell'impianto. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino. In pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. In pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, a più tardi.

0: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura. Cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
4: Brico Gay, più vicino a te.
2: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Pronti a ripartire?
8: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
7: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
8: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
9: Autorigol di...
10: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest, dopo un po' di instabilità nella seconda parte della settimana, il weekend trascorre all'insegna del bel tempo, con al più un po' di annuvolamenti nelle prime ore del giorno tra Piemonte e Appennino Ligure. Per il resto tempo con caldo senza eccessi, massime non oltre i 28 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Level 42.

0: quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Monza Today Dossier. Il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
3: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
4: Chiudi gli occhi. Lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
5: Bisogna solo correre verso il progresso? O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Scoprila a Seregno e a Monza solo da G-Villa. www.gvilla.com.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 17.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
4: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La Corte di Giustizia Europea dà ragione a IKEA sul ricorso presentato contro un partito belga di estrema destra.
5: Un partito politico non può utilizzare i marchi di un'azienda per fare la propria campagna elettorale. Il principio è stato sancito e ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e che è un principio che farà giurisprudenza, quindi varrà anche per tutti gli altri paesi europei, fra cui l'Italia. Tutto parte da un ricorso che ha fatto l'IKEA contro un partito di estrema destra belga che ha nella sua, diciamo, campagna elettorale del 2022 aveva utilizzato appunto il marchio IKEA per illustrare il proprio programma elettorale, soprattutto quello sull'immigrazione. Addirittura aveva chiamato questo programma piano IKEA, come l'immigrazione può essere trattata in modo differente, dove il modo differente ovviamente è un modo molto più restrittivo. Aveva utilizzato appunto i personaggi che poi vediamo nelle istruzioni dell'IKEA per montare i mobili, proprio per illustrare il proprio programma. IKEA ovviamente ha fatto causa, è arrivata la sentenza e la sentenza appunto ha detto chiaramente che, diciamo, la libertà di espressione si deve fermare davanti ad un marchio, insomma, tutelato, soprattutto nel caso in cui questo marchio può avere degli effetti negativi dall'uso che ne ha fatto il partito politico in questione. E questo è un principio appunto che verrà tenuto, diciamo, a mente anche dai partiti politici italiani quando appunto utilizzano dei marchi o comunque delle insegne aziendali per fare la propria propaganda elettorale, e lo stesso varrà anche ovviamente per le canzoni magari di determinati cantanti che invece non vogliono poi associare il proprio nome a questo o quell'altro partito politico in particolare.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
6: Gamma Radio Weekend.

0: l'eccellenza della tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 settembre con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Cibi Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. Cibi Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
4: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
5: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
4: MCA, materassi da 50 anni.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Sicomario. Fratelligiacomel.it.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Giornata di domenica sulla Lombardia con tempo pressoché stabile dopo giornate con instabilità diffusa che hanno portato però un addolcimento delle temperature. Il weekend si chiuderà all'insegna del bel tempo. La rimonta dell'alta pressione porterà nuvolamenti al più nel corso della mattinata, ma temperature in ripresa senza eccessi. Caldo infatti che porterà le temperature non oltre i 28 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Level 42.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
3: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Tuffetti 5 e su materassimca.com.
2: MCA, materassi da 50 anni.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: A ripartire?
6: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna, tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
5: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
6: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
7: Autorigol di...
8: A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
9: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
10: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
11: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 18.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
7: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La Corte di Giustizia Europea dà ragione a IKEA sul ricorso presentato contro un partito belga di estrema destra.
8: Un partito politico non può utilizzare i marchi di un'azienda per fare la propria campagna elettorale. Il principio è stato sancito e ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e che è un principio che farà giurisprudenza, quindi varrà anche per tutti gli altri paesi europei, fra cui l'Italia. Tutto parte da un ricorso che ha fatto l'IKEA contro un partito di estrema destra belga che ha nella sua, diciamo, campagna elettorale del 2022 aveva utilizzato appunto il marchio IKEA per illustrare il proprio programma elettorale, soprattutto quello sull'immigrazione. Addirittura aveva chiamato questo programma piano IKEA, come l'immigrazione può essere trattata in modo differente, dove il modo differente ovviamente è un modo molto più restrittivo. Aveva utilizzato appunto i personaggi che poi vediamo nelle istruzioni dell'IKEA per montare i mobili, proprio per illustrare il proprio programma. IKEA ovviamente ha fatto causa, è arrivata la sentenza e la sentenza appunto ha detto chiaramente che, diciamo, la libertà di espressione si deve fermare davanti ad un marchio, insomma, tutelato, soprattutto nel caso in cui questo marchio può avere degli effetti negativi dall'uso che ne ha fatto il partito politico in questione. E questo è un principio appunto che verrà tenuto, diciamo, a mente anche dai partiti politici italiani quando appunto utilizzano dei marchi o comunque delle insegne aziendali per fare la propria propaganda elettorale, e lo stesso varrà anche ovviamente per le canzoni magari dei determinati cantanti che invece non vogliono poi associare il proprio nome a questo o quell'altro partito politico in particolare.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.

0: volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
4: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere, pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere, Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Dimmi quando.
8: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. TAN fisso 8,99. TAG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
9: Concessionaria G Villa a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Level 42.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brico Ok, più vicino a te.
4: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
7: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
8: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
7: Anticipo zero?
8: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
9: Autorigol!
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
12: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
13: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Lecco Today è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Lecco e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Lecco Today si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Lecco Today.
14: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 19.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con Adiane Kronos e Prometeo. Il Monte Bianco è sempre più fragile e sofferente, in quote a valle sono sempre più visibili i segni lasciati dalla crisi climatica. Negli ultimi 6 anni il ghiacciaio delle Miagge si è abbassato mediamente di 15 metri. Vanda Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente, presidente Cipre Italia.
7: Governare il rischio significa pensare che esso non è più una manifestazione di un'emergenza, ma piuttosto un elemento col quale convivere quotidianamente, continuamente, attraverso la conoscenza, attraverso il coinvolgimento delle popolazioni, il monitoraggio continuo e la consapevolezza che bisogna agire in condizioni di incertezza, sapendo che la montagna sta cambiando continuamente.
6: Aumentare la raccolta delle batterie portatili esauste, promuovendo un gesto semplice, portarle nei punti di raccolta dedicati, è questo l'obiettivo della nuova edizione di Trova l'intruso, la campagna di comunicazione promossa dal Centro di Coordinamento Batterie. Cresce quasi del 20% la raccolta di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestita da Ecolight. Nei primi 6 mesi del 2026 il consorzio ha gestito complessivamente 11.916 tonnellate di RAE e quasi 2.000 in più i piccoli RAE hanno fatto da traino. L'estate 2026 è la più calda dal 1950, con una temperatura media sul territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. A confermarlo l'analisi sui valori di temperatura registrati in Italia dal 1950 fornite dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR. L'estate 2026 horribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, che rischia di superare quelle del 2022 e del 2023 a pesare caldo e zero termico sopra i 4.805 metri. Poca neve e siccità insieme a oltre 70 eventi meteo estremi da inizio anno a fine agosto 2026 sulle regioni alpine. L'allarme arriva da carovana dei ghiacciai di Legambiente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove, usate, selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere, pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In Fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre a Lario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti.
6: Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennett Club.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAM 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
3: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura. Cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
5: Carriole, carriole, carriole.
6: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
6: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
6: BricoK, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
7: BricoK, più vicino a te.
5: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è una promozione speciale. Grandi Marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
12: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
13: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
5: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Mercosur, le imprese italiane si muovono.
6: L'Italia e le sue imprese si muovono prima di tutti gli altri paesi europei per sfruttare l'accordo di libero scambio che è entrato da poco in vigore fra l'Europa e i paesi dell'America Latina, il cosiddetto Mercosur. Si muovono prima degli altri perché è partita oggi la prima missione internazionale, appunto, che vede la partecipazione sia del ministro degli esteri italiani ma soprattutto di tante imprese italiane, in un appunto una missione di tre giorni che passa dall'Argentina per finire poi in Brasile, che sono i due paesi più grandi dell'America Latina e con i quali le imprese italiane possono portare a termine, insomma, degli accordi vantaggiosi, perché ricordiamolo, i due paesi intanto sono dei paesi in cui c'è una grande storica presenza di immigrati italiani, cioè in Argentina ne sono 23 milioni di discendenti italiani e in Brasile addirittura 35, quindi stiamo parlando di numeri molto molto elevati, quindi c'è una tradizione storica, ma soprattutto in Brasile e in Argentina c'è una grande abbondanza sia di materie prime che di energia a basso costo, che sono delle cose fondamentali, insomma, per un'impresa italiana, che è un'impresa, come sappiamo, appunto di trasformazione, un'impresa meccanica, e lì l'obiettivo è aprire in loco filiali delle nostre imprese.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica

0: quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
4: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
3: MCA, materassi da 50 anni.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
6: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Scoprila a Seregno e a Monza solo da Gvilla. www.gvilla.com.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Level 42.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.
2: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
1: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
0: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
1: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
2: Autorigol di...
3: A Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
5: Carriole, carriole, carriole.
6: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
6: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
6: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
7: BricoK, più vicino a te.
5: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
8: Ami gli animali e vuoi scoprirli da vicino? Hai il pallino dell'hobbistica e della creatività? Cerchi eccellenze gastronomiche? Trovi questo e altro in fiera a Wow Lario. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
9: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 settembre con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Scopri Volvo XC40 da Svezia Car. In via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. MobiliRiccelli.com.
2: Sono le 21.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAM 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere e pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere. Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
5: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
7: Dimmi quando.
8: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
9: Concessionaria G Villa, a Monza, in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Crei con le tue mani e ami l'hobbistica. Sei appassionato di benessere e pratiche olistiche o ti incuriosisce il collezionismo? In fiera Wow Lario trovi la tua passione e anche di più. Dal 18 al 20 settembre all'Ario Fiere Wow Lario. Info e biglietto ridotto su wowlario.it.
2: Pronti a ripartire?
3: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
2: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
3: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
4: Autorigol di...
5: A Milano dal 1906.
2: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
6: Gamma Radio Golden Hits.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: sono le 23.
1: Gamma Radio Golden Hits.
0: The Rock. The Rock dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. The Fabulous Music in the Night.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: Sono le 2:03.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia.